0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Boy, stand.

Thank you.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Last time.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Partendo dalla Terra, in un millesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove, 6 ore per lasciare il nostro sistema solare. Nei giorni successivi incontra

4 anni per raggiungere la prima stella, Alfa Centauri. 70 anni per raggiungere il punto dove sono arrivati fino ad oggi i primi segnali radio inviati dall'uomo.

qualche atomo di idrogeno, fino ad Andromeda, la galassia più vicina alla nostra. 5 miliardi di anni per raggiungere una quasar, tra gli oggetti più lontani che possiamo vedere. In 13,7 miliardi di anni, la luce raggiunge i confini dell'universo conosciuto, il nostro orizzonte cosmico nello

0: viaggiare all'infinito senza trovare un confine, o forse per tornare al punto di partenza.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: France est foutue à l'eau.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

cannot bear.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Quella che facevamo in casa, quella che rideva che facevamo in casa.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Va bene così.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci.
3: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche stanotte Washington ha preso di mira le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese, tra cui diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. I media di Teheran hanno detto anche che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare in caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto, colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain.
2: A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Lo riporta l'emittente catarina Al Jazeera. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat, causando anche 20 feriti.
3: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica, causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, lo ha detto il governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni, come ha riferito il sindaco della capitale Sobyanin. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle forze antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 km dalla capitale.
2: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione delle aree colpite.
3: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto di dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante, che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di aria sporca e insalubre, ha scritto Trump sul proprio social network. Il costo di tale inquinamento aggiunto deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente.
2: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno, con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare a partire da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso

che poi ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Caso Roggero, il Ministero della Giustizia nega di aver già avviato la procedura per una possibile grazia. La destra però continua a appoggiare il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Ieri l'ingresso dell'uomo nel carcere di Bollate, preceduto da una sorta di comizio in cui è arrivato quasi a dare ordini a Mattarella. Una settimana di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a colpire anche infrastrutture civili. I media iraniani denunciano raid su diverse centrali elettriche. Teheran minaccia un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane proseguiranno anche stanotte, presi di mira i paesi del Golfo. Regno Unito, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. A Genova oggi assemblea organizzata dal movimento No Kings a 25 anni dal G8 del 2001. In città continuano gli incontri alla vigilia dell'anniversario delle grandi proteste di piazza e della loro repressione nel sangue, culminata nella morte di Giuliani, nell'irruzione alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci. Sentiamo Matteo Ricci, eurodeputato del PD.
3: L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del Far West, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica.
2: E la tesi della legittima difesa continua a venire sostenuta dalla destra, nonostante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza parlino chiaro. In uno dei video si vede Roggero uscire dal suo negozio, inseguire i rapinatori che si stanno allontanando e sparare mentre stanno per salire in macchina. Alessandro Principe ha intervistato Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
4: Proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che in un'ottica almeno tecnico-giuridica il riferimento al concetto di difesa mi sembra più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Mi sentirei di escludere che in questo caso siano ravvisabili i pilastri della legittima difesa. Il ruolo del giudice deve essere ovviamente solo l'applicazione rigorosa delle norme di legge e ovviamente il giudice non può tener conto dei movimenti di pensiero che si formano sui social, magari alimentati anche da una comunicazione efficace, come pure è accaduto in questo caso.
5: È anche, secondo lei, un nuovo capitolo dello scontro tra governo e magistratura?
4: Quello che a me preoccupa maggiormente sono gli atteggiamenti che minano a contestare la legittimità delle decisioni prese dalla magistratura in funzione di promuovere il consenso proprio politico in momenti come questo che preludono alla prossima campagna elettorale.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche nelle ultime ore Washington ha preso di mira anche le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese e vicino allo stretto di Hormuz. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain. In studio per gli aggiornamenti Alessandra Tommasi.
6: Buongiorno Andrea. come dicevi, gli Stati Uniti continuano ad attaccare anche le infrastrutture civili iraniane che Trump aveva detto avrebbe colpito per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Stanotte sono stati presi di mira diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione, il bilancio di 3 morti e 8 feriti. E soprattutto i media iraniani hanno detto che vicino allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera nel Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. E a questi raid l'Iran ha risposto stanotte colpendo le basi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain, ma anche minacciando un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane non si interromperanno nei prossimi giorni. Un altro fronte di guerra, per quanto non aperta, sulla carta c'è il cessate il fuoco, è Gaza. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat.
2: Grazie Alessandra. In Russia i droni ucraini avrebbero colpito un centro della logistica causando 7 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, e la notizia arriva dal governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte. Il sindaco della capitale ha parlato di più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 km dalla capitale. Francia e Germania hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nel campo nucleare nel corso di un vertice tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Merz ha detto che Berlino parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi. L'obiettivo sarebbe la deterrenza. Il servizio da Parigi.
7: La Germania parteciperà già entro la fine di quest'anno ad un'esercitazione di dissuasione nucleare francese. Lo hanno annunciato ieri Emmanuel Macron e Friedrich Merz nella conferenza stampa che ha concluso l'annuale Consiglio dei Ministri Comune franco-tedesco, cui questa volta si è aggiunto un inedito Consiglio di Difesa. Annuncio emblematico perché concerne la questione strategica essenziale della difesa militare francese e più in generale europea. La dissuasione nucleare, essendo la garanzia principale della propria sicurezza per Parigi, ma anche la dipendenza più importante per il resto dell'Europa dall'alleato americano, sempre meno affidabile dopo l'arrivo di Donald Trump alla presidenza. Una cooperazione inedita che punta, secondo le parole di Macron, a creare una nuova intimità strategica tra Parigi e Berlino, nonché una nuova incertezza per gli avversari dell'Europa sulla sua capacità di dissuasione, con la possibilità già a corto medio termine di vedere dei caccia francesi con munizioni nucleari su delle basi tedesche. Annuncio politico e strategico che compensa, senza però cancellarle, le divergenze e le cooperazioni mancate in materia di militare convenzionale, che vanno dall'abbandono del progetto di aereo comune SCAF ai dissensi sui sistemi di difesa antiaerea. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo. Così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del Partito Laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni lo scorso giugno di Keir Starmer. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
8: The duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
9: Una svolta a sinistra, inequivocabilmente laburista, così il nuovo leader Andy Burnham ha presentato il suo piano di governo.
10: We put the power at the service of people and places who have been waiting too long.
9: Ispirato alla storia del partito e alle lotte della classe operaia, alla promessa di correggere gli errori del capitalismo degli anni Ottanta, nazionalizzare alcuni servizi ed investire in spesa sociale ed edilizia popolare.
10: The right used the phrase take back control, but they are the ones who gave it away in the first place. And I want people to say once again that Labour
9: Questa è l'ultima speranza per il Labour, ha detto Burnham, che lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il 7° dall'anno della Brexit, il 2016. Ancora molti dubbi sui nomi dei ministri del suo governo. La sfida è unire un partito prima e un paese poi profondamente divisi.
2: A Genova 25 anni fa stava per iniziare il G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e da violenze terrificanti delle forze di polizia. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. In città è in corso una serie di incontri organizzati in occasione di questo anniversario. Sentiamo Vittorio Agnoletto, che nel 2001 era portavoce del Genoa Social Forum.
11: Ieri gran parte della giornata è stata dedicata a studiare i nuovi strumenti di repressione. Dalla zona rossa alla smart city, l'evoluzione delle politiche di controllo tra processi biometrici basati sull'intelligenza artificiale e profilazioni. Era questo l'argomento di uno dei convegni, mentre poco lontano andammo in scena un workshop per imparare proprio come sfuggire agli algoritmi di riconoscimento facciale e per studiare la potenzialità dei social alternativi rispetto a quelli gestiti da Big Tech. Sotto la spinta dei movimenti pacifisti, la Giunta Comunale ha proposto un osservatorio consiliare permanente per monitorare la movimentazione del materiale bellico nel porto. L'iter della delibera è in corso ed è stato oggetto di accese polemiche politiche. Oggi alle 11 a Palazzo Ducale inizierà l'Assemblea dei Movimenti, la cui organizzazione è stata affidata ai No Kings, il movimento più giovane, ma che fin dall'inizio si è posto come luogo unitario di convergenza. Si inizia con una plenaria e si proseguirà con gruppi di lavoro sui vari temi, dalla casa alla sanità, dall'energia alle pratiche di pace, per concludersi nel pomeriggio con alcune proposte concrete. Tra queste l'adesione alla mobilitazione del 21 novembre, con manifestazioni in tutte le capitali europee. In quel periodo, infatti, i governi staranno elaborando la legge finanziaria per il 2027 e l'obiettivo è quello di contestare la crescita delle spese militari e ottenere un aumento dei fondi per la sanità, i servizi sociali e l'istruzione.
2: Tra i protagonisti delle proteste al G8 del 2001 ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche, che in questi giorni è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
12: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni, è tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
2: A Lecco la questura ha annunciato delle multe contro alcune decine di persone che ad aprile avevano manifestato pacificamente. La protesta riguardava un omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Alessandro Braga ha intervistato Corrado Conti, che è un attivista della rete antifascista lecchese ed è tra le persone sanzionate.
13: Sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
14: Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
13: 13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto e noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello che soprattutto ha, secondo noi, una importanza negativa come intimidazione, cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste.
2: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto dei dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di area sporca e insalubre, ha scritto Trump sul suo social network. Il costo di tale inquinamento, ha aggiunto, deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Si rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, cosa che renderà più difficile la riduzione dei gas serra al 90% entro il 2040. Monica Di Sisto è un'economista della campagna Sbilanciamoci.
15: Qual è il mantra che passa? Per dirla in modo molto semplice, che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica.
2: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 10.30. Buon ascolto.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
17: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
18: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fepilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Pisa rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est. Sulla Fipilì code tra Livorno Porto e l'allacciamento Livorno-Fipilì in direzione Livorno. Code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata

0: la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Hey yo, this is crazy. Spy by movie.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il Bahrein ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di raid iraniani dopo la settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha colpito anche Giordania e Kuwait, tutti paesi alleati americani. Proprio nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione. Il paese ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran invece sostiene che dopo gli attacchi statunitensi contro un impianto appunto di desalinizzazione, circa 10.000 persone in 20 villaggi sarebbero rimaste senza acqua potabile. Questo in un altro attacco rispetto a quello che sarebbe avvenuto in Kuwait. I media di Teheran hanno anche detto che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani.
3: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wildberries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese aeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'è stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora di interim, Kmara, ex funzionario dell'intelligence.
2: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 i feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione.
3: Al processo sui pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il pubblico ministero Alessandro Milita ha parlato di un caso in particolare, quello di un detenuto che morì il 4 maggio 2020, dopo alcune settimane dopo le violenze. Un caso terribile, unico e spaventoso, ha detto il magistrato, parlando di Hakimi Lamine, cittadino algerino che soffriva di psicosi e schizofrenia e che secondo Milita morì per le colpe e le negligenze di diversi funzionari che lavoravano nella prigione. In sostanza sarebbe stato abbandonato nonostante avesse bisogno di cure e avesse chiesto aiuto. Per la sua morte sono accusate circa 30 persone, tra cui agenti e ufficiali di polizia penitenziaria, dirigenti del sistema carcerario e due medici.
2: In Sardegna un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto su una strada statale in provincia di Cagliari. Secondo le prime informazioni avrebbe avuto circa 60 anni. La tragedia è avvenuta circa 3 ore fa.
3: Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica. Lo dice Confesercenti, che poco fa ha diffuso una stima sui costi economici dell'aumento delle temperature. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Da domani dovrebbero essercene alcune in meno, con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Da lunedì è atteso un calo generale delle temperature.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code a tratti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. Sulla A15 per lavori 1 chilometro di coda in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Code a tratti per traffico intenso tra Berceto e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sulla Fipili code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione Pisa-Livorno in direzione Mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.
3: Io sono nato in una casa fatta di catrame.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: mi spaventate tutte la mesma. Ora figlio il forcone, eh!
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Kuwait, Bahrain e Giordania sotto attacco dopo la settima notte di raid. Washington anche oggi ha colpito le infrastrutture civili iraniane, tra cui diverse centrali elettriche. Dopo Hormuz il rischio ora è anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Israele annuncia piani per nuovi insediamenti di colonie a Gaza e in Cisgiordania. Intanto i grandi piani di ricostruzione della striscia del Board of Peace diventano l'allestimento di un campo profughi nella sola Rafa, secondo le indiscrezioni dei media internazionali. Il caso di Mario Roggero, Salvini è andato a visitarlo nel carcere di Bollate, ma poi ha frenato sulla richiesta di grazia. Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente.

0: Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattina, dopo la settima notte di raid incrociati tra Teheran e Washington. Il Bahrain in particolare ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno causato invece diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito anche le infrastrutture civili iraniane, soprattutto nel sud. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile e tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio ora è il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani. Sulla fattibilità di questa minaccia ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
1: Certamente gli Houthi possono farlo, hanno uomini, hanno a disposizione la conoscenza dello stretto, hanno il controllo di alcune isole che si trovano di fronte a Hodeida, hanno il controllo di Hodeida, hanno anche una serie di materiali che l'Iran ha dato loro in questi anni che consentono loro di approcciare le navi sia con droni che arrivino sopra le navi, ma anche nelle forme di piccoli sottomarini che funzionano esattamente come i droni. Hanno tutto quello che serve per fare quello che l'Iran potrebbe chiedere loro, che di fatto ha già chiesto.
2: Che impatto avrebbe una chiusura di Bab el-Mandeb, soprattutto in congiunzione col blocco di Hormuz? Che c'è già.
1: Sarebbe l'operazione perfetta che metterebbe totalmente in crisi il traffico marittimo internazionale da e per i golfi, l'oceano indiano, quindi l'Asia, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché impatterebbe naturalmente sul canale di Suez, che sarebbe raggiungibile, sul Mar Rosso, e quindi non consentirebbe che queste azioni marittime avvengano in modo fluido. E se proprio si volesse evitare tutto questo, si dovrebbe costantemente circumnavigare l'Africa con dei costi esorbitanti. Il commercio internazionale già era stato messo in crisi da una prima chiusura di Bab el-Mandeb all'inizio della guerra, però comunque c'è lo stretto di Hormuz attivo, era tutto più fluido. La manovra attenaglia rende tutto questo veramente impossibile. L'attuazione significa un disastro per i mercati internazionali.
0: Israele ha annunciato piani per la costruzione di nuovi insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz ha parlato di 3 avamposti nel nord della striscia. E quello delle finanze Smotrich ha detto che il suo ministero stanzierà 300 milioni per estendere il controllo sulla Cisgiordania. La notizia arriva mentre in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni dei media internazionali su un ridimensionamento dei piani del Board of Peace per Gaza. I grandi progetti di ricostruzione, promossi in teoria dall'organismo voluto da Trump, si sarebbero ridotti all'allestimento di un campo profughi che viene definito zona pilota nella sola città di Rafah. E mentre il Board of Peace resta anche senza fondi, i raid israeliani sulla striscia continuano e Tel Aviv ora controlla circa il 65% del territorio di Gaza. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
3: Il piano è completamente fermo, quindi qualsiasi cosa decida di fare il Board of Peace è irrilevante. Oramai nessuno sta dando peso al Board of Peace, non solo perché c'è un conflitto su Hormuz tra Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, ma perché effettivamente il Board of Peace sin dalla partenza è assolutamente poco credibile. Vedo che a Gaza le cose sono esattamente ferme, a parte i bombardamenti israeliani da quando è cominciato. Finché non vengono meno le condizioni che bloccano tutto, cioè disarmo di Hamas, il ritiro israeliano, nessun paese al mondo, perfino i più filo palestinesi, non mettono i soldi in una condizione come questa. Chi garantisce la sicurezza a Gaza? La ricostruzione dopo le guerre è sempre un grande business economico, ma così è un business impossibile. La mia idea è che abbiano bisogno di dire di tanto in tanto qualche cosa, perché di tanto in tanto ci si ricorda che esiste il Board of Peace.
0: Stamattina nel carcere di Bollate è arrivato Matteo Salvini, che è entrato nel penitenziario per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori. Tutta la destra, sia quella di governo sia quella dell'ex generale Vannacci, si è schierata con Roggero e al centro dell'attenzione c'è la campagna partita nei giorni scorsi per ottenere che il presidente della Repubblica Mattarella gli conceda la grazia. Su questo però il capo della Lega ha usato toni più morbidi dopo che ieri il gioielliere aveva quasi ordinato al capo dello Stato di graziarlo. Linea a Bollate ad Alessandro Principe.
4: Sì, buongiorno qui dal carcere di Bollate, dove Matteo Salvini ha deciso di rendere visibile, evidente la sua campagna in sostegno a Mario Roggero, una campagna che punta naturalmente a sostenere

0: Che punta alla grazia, che tiene insieme tante cose, la pressione sul capo dello Stato, la contestazione della magistratura, il tema della sicurezza, del farsi giustizia, della legittima difesa, capi saldi della propaganda della Lega che ora trovano in questo caso la sintesi perfetta. E davanti al carcere di Bollate una ventina di militanti leghisti della Lega Giovani di Milano, una ventina di giornalisti. Salvini è entrato in auto verso le 10.35, accompagnato da due deputati della Lega. È rimasto un'ora e mezza a fianco del cancello da dove è entrato la guardiola, da dove passano di tanto in tanto i parenti dei detenuti in visita con i sacchetti, le borse, dei vestiti, i bambini in ciabatte con le mamme. Salvini esce dal carcere di Bollate, si ferma a parlare con i giornalisti, sembra essere meno lanciato sulla questione grazia, punta a dare evidenza al sostegno che la Lega intende fornire a Roggero, cita anche l'avvocato Giulia Bongiorno come possibile sostegno, parla più volte delle condizioni di detenzione, della possibilità di ridurre la permanenza in carcere. Quello della grazia sembra un tema che rimane sullo sfondo dopo il richiamo molto forte di Mattarella di due giorni fa. Per quanto riguarda la candidatura, si è parlato anche di questo, di Roggero non può essere candidato perché la condanna glielo impedisce. Salvini dice stiamo studiando tutte le vie legali, qualcuno dice che potrebbe trattarsi piuttosto di una candidatura della moglie di Mario Roggero, che potrebbe essere comunque, diciamo, il modo per mettere in lista il nome nelle liste della Lega alle prossime elezioni. Staremo a vedere, sta di fatto che è certo che questo caso sia ormai diventato in modo evidente e marcato un punto di campagna elettorale della Lega, anche del resto della destra. Abbiamo visto le dichiarazioni di Vannacci, della stessa Giorgia Meloni, ma sicuramente Salvini ha deciso di farne un suo punto distintivo. Ridò la linea allo studio qui dal carcere di Bollate.
1: Grazie ad Alessandro Principe. A Genova è in corso un'assemblea organizzata dal movimento No Kings alla vigilia del 25esimo anniversario dell'inizio del G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro repressione violentissima. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Tra i protagonisti della mobilitazione No Global ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche e che al momento è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
2: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni e tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
1: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 8 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato in particolare un deposito del colosso locale del settore. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte è stata intercettata dalle difese antiaeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'era stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Sempre ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora ad interim, quindi in via temporanea. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del partito laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Su questo passaggio di consegne sentiamo Marco Varvello editorialista della Stampa ed ex corrispondente Rai da Londra.
3: Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato a dire adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo se non il vertice, nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro. Questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. I giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo che per adesso non c'è.
1: Il cambiamento climatico è responsabilità di tutti, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel contesto di polemiche politiche in corso tra i due paesi per gli incendi che sono scoppiati in Canada, ma che hanno portato nubi di fumo anche su una parte degli Stati Uniti. Alcune ore fa Trump ha annunciato di voler aggiungere il costo economico di questa invasione ai dazi statunitensi già in vigore nei confronti del Canada. In Italia stamattina Confesercenti ha diffuso delle stime sui costi economici del caldo estremo che ha definito una vera e propria tassa climatica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia in queste ore sono 14 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. A Milano la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto non sarà tra i candidati a sindaco per il centro-sinistra. Il suo nome era ritenuto tra quelli papabili, ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi l'interessata lo ha escluso. «Non ho mai pensato di fare politica nella mia vita», spiega, «e non mi interessa far parte di quel mondo». Una presa di distanza che Sciuto accompagna con una riflessione. Si parla molto di nomi e poco di programmi. Sulle candidature Sciuto aggiunge la vice sindaca Anna Scavuzzo è il profilo più giusto. A Venezia stasera ci saranno le celebrazioni della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti collettivi più partecipati in città che quest'anno è segnato dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di crociera con tappe in 13 regioni italiane che ufficialmente è un tour diplomatico, ma che sta causando proteste legate anche alla partecipazione delle forze di polizia italiane alla sicurezza del viaggio. Ieri a Venezia c'è stata una manifestazione contro l'arrivo dell'ambasciatore. Federica Toninelli è un'attivista del laboratorio occupato Morion che ha partecipato alla mobilitazione.
4: La presenza di Fertitta, in particolare questa sera, segna, nel senso che è l'ennesimo yacht, ma in particolare proprio lo yacht dell'ambasciatore americano durante una delle feste che è stata più spogliata qua a Venezia, ovvero quella del Redentore. È uno yacht estremamente grande che tra l'altro copre anche gran parte della riva, ma è soprattutto un po' proprio la sua presenza simbolica, no, durante la festa del Redentore. Ieri appunto abbiamo partecipato alla manifestazione contro la presenza dell'ambasciatore Fertitta, ci siamo mossi da Campo San Zaccaria e poi il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare la protesta ad arrivare davanti allo yacht. Era una manifestazione assolutamente pacifica che portava varie parole chiave, no? Vari temi a partire dallo sfruttamento di Venezia, ma anche per andare a contestare il fatto che non c'è nulla da celebrare nelle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lo ricordiamo, ufficialmente Fertitta è qua proprio all'interno di un giro diplomatico che vuole celebrare appunto le relazioni tra due paesi, e appunto la manifestazione di ieri voleva arrivare davanti allo yacht, però poi a pochi metri dallo yacht siamo stati bloccati e ci sono state delle cariche da parte della polizia.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Ulsanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 in direzione La Spezia per un incidente, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla. Per traffico intenso, code a tratti tra Aulla e il nodo per la A12. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa:
1: Bebo, la senti questa forza?
0: No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa?
1: Bebo, questa forza parla chiaro.
0: Ho capito, Vez, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, Checco.
1: No,

vita nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo.

guardami, non mollo, faccio l'editore, invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto, certo che serve, una rivista la vogliono tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno

0: Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
1: Non mi do più le risposte. Le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network, così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy. L'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg. Il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia. Questa non è pancia. È la postura.
2: La senti questa forza?
1: Non sono vecchio, checco. Fidati di me, ti ho mai deluso?
2: Beh, qualche volta.
1: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre. Ma mi sono ripreso. Gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione. È la carta da parati dell'anima. Il vecchio comunista.

0: il capitale, sono uno che sperimenta ancora.
1: Yo DJ Radio 3 Network DJ Master Mix. Come on!

0: Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per traffico in congestione, 7 km di coda tra via 1 variante Sasso Marconi verso nord, 1 km di coda per traffico congestionato anche verso sud tra via 1 variante Badia. Sempre in A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e via 1 variante in direzione Bologna. Siamo al traffico ferroviario sulla Borgo San Lorenzo Pontassieve, è in corso un intervento di manutenzione straordinario sui treni legato alle alte temperature che hanno provocato un consumo anomalo delle ruote dei convogli, aggravato anche dall'attrito causato dalle numerose curve presenti lungo la tratta. Sono in vigore provvedimenti di circolazione o servizio sostitutivo con bus. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giorgio Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattinata dopo la settima notte di raid incrociati fra Teheran e Washington. Il Bahrain ha detto poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e dei missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno invece causato diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito le infrastrutture, anche civili iraniane, soprattutto nel sud del paese. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile. Tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha detto che il suo governo si considera ormai svincolato dagli impegni presi con il memorandum firmato con Trump.
3: Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia di Gaza, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani in Cisgiordania occupata. La decisione sarebbe stata approvata dal governo il mese scorso, ma mantenuta riservata, questo almeno secondo quanto riferiscono i media israeliani citati dal Guardian, per evitare possibili obiezioni da parte degli Stati Uniti.
2: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, come è previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
3: Gli esponenti della destra, sia nel governo che in Parlamento, non stanno perdendo un minuto per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, nonché leader della Lega, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollato il gioielliere, condannato definitivamente per aver ucciso 2 persone, 2 rapinatori. Il legale di Roggero ha escluso poi che al momento siano previsti domiciliari o pene alternative per il suo assistito. Intanto Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia. Non condividiamo l'idea trampiana della giustizia, ha detto Braga, fondata sul principio del fai da te. Un'idea della giustizia, quella di Trump, che prevede con gli squadroni dell'ICE una sorta di legalizzazione dell'omicidio.
2: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state esplicitamente chieste dal cancelliere, dal presidente del partito, Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU, il partito del capogruppo dimissionario e del cancelliere Merz, si oppone alla sua legalizzazione.
3: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì scorso è rimasta impigliata nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere con l'autopsia.
2: Oggi temperature record in Sicilia. La massima registrata dalla rete del servizio informativo è quella di Caltagirone, che è arrivata a 45,3 gradi. Ad Aragona, Agrigento, termometro a 45 gradi. A Mineo, Catania, la centralinea del servizio informativo ha segnato 44,9 gradi. È tutto per ora con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra B1 variante Sasso Marconi e verso sud tra B1 variante Badia. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano, tra meno oltre code a tratti nelle due direzioni tra Carrara e B12 a 15. Siamo al traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco tra le stazioni di San Vincenzo e Campiglia. Si registrano provvedimenti di circolazione sulla linea, in particolare si effettua corsa busta San Vincenzo a Campiglia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: ...17.30 Popolare Network, un buon pomeriggio alle notizie. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il vice ministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti che nelle ultime ore già si è vista sul campo. Al momento non ci sono notizie di colloqui. La politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese, ha dichiarato il vice ministro, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum con le loro mosse aggressive. Sono almeno 50 i morti, 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni, 12 vittime nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche. A sua volta, in risposta, Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture civili avvenuti in Bahrain, Giordania, Kuwait, definendoli dei crimini di guerra.
3: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state chieste esplicitamente dal cancelliere e presidente del partito Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e il partito del capogruppo, la CDU, del cancelliere Merz si oppone alla sua legalizzazione.
2: Il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, così come è previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
3: Gli esponenti della destra nel governo, così come in Parlamento, non stanno perdendo tempo per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollate il gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone. Intanto, dall'opposizione, la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia.
2: Un uomo è morto annegato nel fiume Adda cercando di salvare il nipotino di 4 anni. È successo a Truccazzano, in provincia di Milano. Il bambino si era buttato in acqua ma era in difficoltà. Lo zio, che era a sua volta nel fiume con il padre del bimbo, ha tentato di soccorrerlo ma poi si è sentito male oppure è rimasto ferito, non è stato accertato ancora, ed è annegato, salvo invece il bambino che è però ricoverato in ospedale.
3: Vigilia oggi del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, dove fu ucciso il giudice Borsellino insieme ai 5 agenti della scorta. Poco fa ha parlato a Palermo il fratello del giudice assassinato, Salvatore Borsellino. Paolo, ha detto il fratello Salvatore, è stato ucciso per evitare che testimoniasse che qualcuno dei suoi compagni di gioventù aveva partecipato insieme a Stefano Delle Chiaie alla preparazione della strage di Capaci. Salvatore Borsellino evoca con queste parole che avete sentito la pista nera, l'estremismo di destra tra i responsabili della strategia della tensione mafiosa. Il fratello del giudice ucciso si è anche rivolto alla Presidente del Consiglio, alla Presidente Meloni, ha detto: non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire, di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino, quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti i mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia.
2: Appuntamento con il giornale radio alle 19.30, sono le 17.34 minuti, a più tardi, una buona serata.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. l'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai mai.

Inox, teflon, tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 bar con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, code a tratti per traffico verso sud tra B1 variante e Badia, possibili disagi più a sud per incidente che coinvolge un mezzo pesante tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. È regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico stato al momento il

3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

io sono l'intelligenza. Se tu mi mandi al Parlamento, io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono, che tenete nelle vostre mani.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico momento regolare sulla rete autostradale regionale in FIPD, rallentamenti per lavori tra Vicarello e Bivio S10 FIPD di Lamazione Pisa per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano.

0: all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

Achtung, Achtung, Kassette 7.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember! Yeah.

Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Una buona sera a chi è sintonizzato. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione old school in collaborazione con Radio 3 Network, interamente mixata con i miei vinili, per rivivere ed ascoltare insieme la fantastica musica Funky Town dei grandi anni 70-80. Un buon ascolto naturalmente sulle frequenze di Radio 3 Network.

Dove le parole non arrivano, la musica parla. Stai ballando al ritmo di Borri is in the Air con Graziano Borri.

0: salutiamo su questo fantastico brano di Billy Paul, Bring the Family Back. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borri's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Oh sì, continuano a piacerci le sbarbine.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

riusciremo a credere nelle nostre promesse. Avremo pace e le risposte incognite, poi sempre le stesse. Per dare un domicilio alle distanze a noi, è un giorno perfetto.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

avere un mondo da visitare, fermarsi solo un attimo e se c'è noi a ripartire. Musica e magia. Ciao Moira. Ci siamo o no?

Casa Rossa. Indirizziamolo verso il cielo. Spingilo più su, dove solo gli angeli calpestano le nuvole. Prova a volare sopra le stelle e dimmi come sono le stelle viste dall'alto.